ruido que no sai fare. Se fosse ruido che non sai fare. Ma si faccio lo shigena yurno. Ma si faccio lo shigena yurno. Ma si faccio lo shigena yurno. Ma si faccio lo shigena yurno. Ma si faccio lo shigena yurno. Ma si faccio lo shigena yurno. Ma si faccio lo shigena yurno. Ma si faccio lo shigena yurno. Ma si faccio lo shigena yurno. Ma si faccio lo shigena yurno. Ma si faccio lo shigena yurno.